0: 翻嚟啦，姨爷，姨爷。点解今日闷闷不乐呢，二爷？啊，系咪啲酒菜唔好呢？
1: 哼，
0: 啊，咁梗系天气热啦。二爷，请宽衣啦。哎呀，弊啦，跌烂咗把扇啦，二爷。
1: 哼，岂有此理！真系岂有此理！